0: Si mette in acqua, sono delle palline che si gonfiano. Sì. Se costruisce questo, se mettono le palline, sono poche. E se gonfiano, e dopo tu lo porti, questo è così da ieri. Perché lo metti in acqua, si gonfia, è un raffreddante.
1: È bello.
2: Oh.